kabiyese eledumare nikan lo le gba ni on lo le koni yo ninu gbogbo nti nfini foni laya ninu gbogbo nti nkoni laya soke e lo fokan bale bolo nte eledumare lale tele bo ba mi edumare ba ti ni afokan bale ka lo relax ni e ja lo relax bi asa awon eyan wa legba won e la relax ke ma ba collapse so di afo e fokan ara yin bale olohun o yanju gbogbo nti o dabi oke soro waju yin e nberu abi olohun mo bi o se se jare